0: Tombola! Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!